La batteria è completamente ricaricata, ricaricata, ricaricata. La batteria è completamente